Sofu George Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyami asema depa aponti. Ama ahoyira wa atie kunepasu tise apia. Ente sorry.